attraversare un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non ha dolore, volta la carta c'è il fante di cuore, fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta è il gallo.

0: Amadore ha perso sei figli tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Ma l'amadoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te anche l'attesa che diventa ritorno. E volevo tenere

come tutte le cose. Come tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo fuoco.

tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo il coraggio.